Ero turacabandanya duteje ijambo inyuma yivyo bitito imigani odifax ahejeje kudutitira reka ubunaho duhakanya ndabona ni benshi bariko baratwakura dushobore gusangira ikiyago duteje ijambo odifax na cyane cyane muri bya bitito aho rero aba shobora kutwakura bashobora kutwakura noneho rero tugasokoza canke rero tugashobora gutita canke n'imigani reka rero batwakure kuri 72 344 166 bashobora no kutwakura kuri 68 246 592.